0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Parlavamo poco fa di come i social possono avere sia derive positive, come nel caso dell'informazione, certo. Tante notizie circolano sui social, quelli di RTL 102.5 informano tanto, per esempio.
1: Sì, ma noi potrebbero... che siamo molto forti sui social, vero, RTL vero. È molto forte anche su quello.
0: Abbiamo una redazione che lavora 24 ore su 24, ma attenzione perché i social possono creare anche dipendenza e problematiche annesse e connesse.
1: Negli Stati Uniti c'è un'implosione pazzesca, no, in questo senso.
0: Cause in corso, Meta che rischia di dover pagare rimborsi, multe salatissime, proprio in virtù del fatto che gli algoritmi generano dipendenza soprattutto tra i più giovani.
1: Tra i giovanissimi li sta rovinando e hanno delle cifre da pagare.
0: Migliaia di miliardi di dollari parla. Tra poco andiamo a cercare per bene le cifre, per non dire...
1: Vabbè, rischiano il fallimento perché delle

0: Dal 2001 ritornano i Linkin Park, In the End. La fine delle ore è sempre così condita da un grande tuffo nel passato.
1: Mi impazzisce quando sente loro, fantastico. Perché è cresciuto con loro come io ero cresciuto col Duca Bianco, David Bowie, sai, i tempi, sì, in cui si fece quel taglio, capelli
0: rossi, la stella
1: rossi
0: sull'occhio, sì, e come si chiamava?
1: Il mallet, perché è tornato di moda anche di recente, me lo feci anch'io quando avevo 15 anni, tipo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Mineo, in provincia di Catania, sono le 14.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo morta per sospetta difterite, infezione contro la quale non era vaccinata, malgrado fosse obbligatorio. Ma facciamo il punto nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale risultano indagati dalla procura di Palermo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per sospetta difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. La procuratrice per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale. Ascoltata la pediatra che ha visitato la bambina nei giorni precedenti al primo ricovero all'ospedale Cervello, la pediatra ha riferito la difficoltà di immunizzare i piccoli del quartiere ed è positivo alla difterite anche il cuginetto di Anna Rosa, ricoverato da alcuni giorni e le sue condizioni sono in miglioramento. Il bambino aveva gli stessi sintomi della cuginetta, ma aveva fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni contro il batterio.
3: La politica internazionale, anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che intendono rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. La notizia è riportata dai media. L'Irlanda è il 7° stato che adotterà questa politica nell'ambito del nuovo patto europeo. Torniamo sulla cronaca. Ha tentato di strangolare la moglie con il cavo di un cellulare. Con l'accusa di tentato femminicidio è stato arrestato un uomo di 77 anni a Giardini Naxos in provincia di Messina a dare l'allarme la collaboratrice domestica della coppia. Siamo allo sport. Calcio, colpo di mercato a sorpresa dell'Atalanta che ufficializza il prestito dall'Ipsia con diritto di riscatto di Elmas. L'esterno offensivo nazionale macedone ha già avuto il direttore sportivo nerazzurro Giuntoli al Napoli nel 2023, anno dello scudetto. E siamo al tennis, tra il Master 1000 di Cincinnati e le preoccupazioni per le condizioni di Sinner. Sentiamo Tamborra.
6: Quello scivolone sull'erba di Wimbledon sta costando più del previsto. Il trionfo sull'erba londinese ha fatto passare in secondo piano quella flessione innaturale del ginocchio destro. Ed invece, di ritorno da Londra, Yannick Sinner ha dovuto fare i conti con un problema non grave ma così fastidioso da fargli saltare uno dopo l'altro i tornei di Montreal, Cincinnati e, dopo il forfait di ieri, persino US Open, ultimo slam della stagione. L'obiettivo adesso è il rientro a Pechino per il 30 settembre. Ma il tennis italiano va avanti anche con altri protagonisti. Oggi, nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli sfida il francese Arthur Fils. Eliminato invece nella notte Lorenzo Musetti, che ha ceduto in 2 set 7-6, 7-5 allo statunitense Tiafoe.
3: Questo è un weekend di controesodo, ascoltiamo dunque il traffico.
1: Via Radio.
7: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino Trieste e 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla A1 Milano Napoli invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe verso Firenze tra Arezzo e Firenze Sud tra Orvieto e Chiusi, così come tra Ponzano Romano e Orte. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora anche sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona. Per le stesse ragioni occorrono invece quasi due ore per superare le code a tratti presenti tra Pesaro e il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, mentre tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara si è formato un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Con questo per il momento è tutto, a te la linea.
3: Grazie Luigi, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Miseria e nobiltà.
9: Mamma mia, fatto bella mano con questa manina da Tigianino Fiorentino piccolo.
8: Ma mancava qualcosa all'inizio, lo dico io. Contenuto!
9: No, adoro! Non l'ha messo oggi,
8: l'ho fatto
9: Angio,
8: io in presa diretta.
9: È un po' scombussolato, Angio, chissà perché.
8: Si sta preparando il suo ritorno in patria.
9: Lunedì siamo lì,
8: Si ricomincia. Si riparte, perché si ritorna a Milano? Perché più o meno da 4 settimane, oggi si concludono le 4 settimane, siamo al TH Resorts a Praia Mare in diretta con tutto il gruppo RTL 102.5, quindi abbiamo il nostro bel radio track che oggi per l'ultima volta ci dà questa faccia sul mare calabrese.
9: E io sono l'unico speaker che è rimasto tutto il mese e lo possono testimoniare perché c'è qui anche il vice direttore con degli ospiti che poi accoglieremo come si deve, perché dobbiamo fare anche gli onori di casa qui sul track.
8: All'appello il conte non manca mai. Allora, seconda ora di Miseria e Nobiltà, partiamo subito con il nostro power hit firmato Luciano Ligabue.

0: Weekend alle 14:13 minuti, arrivano nel weekend,
1: sì.
0: Con Miseria e Nobiltà in questo sabato 22 agosto di Saudagi. C'è un po' di nostalgia con lo staff del TH Resort, ecco. Praia Mare, che è passato a salutarci qui sul Radio Track.
1: Avevamo 15 persone sul track, che per quanto grande sia lo studio mobile, insomma, eravamo una bella scolaresca, come dire. Abbiamo fatto anche le foto tipo scuola, tutti schierati. Ho fatto mettere i più piccolini sulla pedalina con me
0: e più alti vicino a me.
1: Esatto, era tutto livellato, tutto molto bene. Ecco, in questo momento un po' un pizzico di nostalgia ce l'ho.

0: Fashion Poll alle 14:20 minuti su RTL 102.5.
1: Come l'ha detto bene, lo ridico. Come l'ha detto bene con quella boccuccia. Allora, parlavamo di meta, non la meta da raggiungere tornando a casa.
0: Il punto quando si gioca a rugby, ma Meta, la società che gestisce Facebook, WhatsApp, Instagram, che è in causa negli Stati Uniti e rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari contro.
1: Ci rendiamo conto che è più o meno la quota quotata in borsa,
0: esatto,
1: no?
0: Il valore quotato in borsa di Meta,
1: quindi rischia di andare verso il fallimento.
0: Di finire gambe all'aria, sicuramente.
1: Tutto questo perché pare abbia creato dei grossi problemi nella fascia proprio molto giovane, ovviamente. I ragazzini, insomma, 10, 12, 13 anni.
0: C'è un processo in corso, queste ovviamente sono delle stime, la fine a questa storia è tutt'altro che scritta.
1: Esatto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Bloody Mary, Lady Gaga alle 14:30 minuti su RTL 102.5. Siamo in chiusura di questa esterna al TH Resorts di Praia Mare, quindi cominciamo a dare i numeri. Abbiamo detto i 1.400 miliardi di meta, abbassiamo un po' e ci fermiamo a centinaia di milioni.
1: Milioni, perché io ieri ho letto sta notizia, gliel'ho subito mandata, dice la bolla streaming a Sanremo un po' svanita, o meglio un po' diminuita. Il confronto sugli streaming di Sanremo a 6 mesi dal festival certifica l'effetto un po' normalizzazione, diciamo, della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus. Io ci tengo molto a parlare dell'Amadeus, sì, perché ci ho lavorato insieme 6 anni quasi qua a RTL.
0: E quindi c'è stata la crisi, sì, del settimo anno.
1: No, nessuna crisi, ognuno fa le proprie scelte, ma mi sono trovato benissimo e secondo me i suoi 5 festival sono stati meravigliosi e innovativi.
0: E i numeri sembrano dargli ragione.
1: Dargli ragione, perché poi ne parleremo.

0: voce?
1: Però metto a nudo i miei sentimenti, come sempre i miei pensieri, perché io ovviamente spezzo una lancia verso uno dei più bravi conduttori della televisione, che è appunto Amadeus. Allora, il confronto sugli streaming, stavamo dicendo, di Sanremo a 6 mesi dal festival, certifica l'effetto normalizzazione della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus, quasi 500 milioni di stream persi in 2 anni. Non perché gli ultimi 2 festival siano stati meno importanti, perché Carlo Conti è una garanzia ed è bravissimo,
0: però la coda lunga si è sfumata molto.
1: Si è sfumata molto perché il vero innovatore degli ultimi anni, dal 2020 ad ora, è stato Amadeus, che ha portato tanti di quei giovani emergenti che ora sono diventati, no, delle nostre star italiane,
0: che ascoltava anche sulla nostra Radio Z.
1: Radio Z attingeva da lì anche.

0: minuti si parlava
1: anche a gratis, ma vedi con che passione io difendo i miei compagni radiofonici.
0: Spero che faccia lo stesso in futuro con me, Conte.
1: Ma tesoro, sette giorni mi è durato. Qui altro che la crisi del settimo anno, la crisi del settimo giorno. Poi ci dobbiamo lasciare e, come ha scritto qualcuno, sarà un bel ricordo di un amore estivo veramente fugace, adolescenziale.
0: Una supernova, se facessimo supernova. Il parallelismo.
1: Ma tornando a parlare di cose serie, perché ci mettevo tanta passione nel parlare dell'argomento di qui sopra, dopo. Ora non c'è più tempo.
0: Sì. Comunque una cosa sicuramente la possiamo dire è che le piattaforme di streaming magari stanno un po' perdendo, perché chi con la crisi economica di questo periodo sceglie la radio piuttosto che pagare un abbonamento.
1: Va bene, scegliete pure la radio.

0: Laura Pausini alle 14:50 minuti su RTL 102.5. Ci sono ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono al 378-378-1025 e si trovano con noi.
1: Bravissima Simona dice: ciao cari, per me Amadeus è e resta colui che ha resuscitato la kermesse del Festival di Sanremo. A lui va il merito di aver riportato i giovani a seguire il festival, è stato innovatore. Poi non dimentichiamo che ha lavorato un periodo molto particolare e difficile come il Covid, ha portato la sterzata di grazia alla conduzione e di simpatia. Bravo, e io la penso esattamente così. Scioliniamo un po' di nomi che sono usciti da quei cinque festival.
0: Allora, Sanremo 2020, arrivavano sul palco Achille Lauro, Elodie e Pinguini Tattici Nucleari,
1: per dire che erano quasi sconosciuti fino a quel momento.
0: Nel 2021 invece era il turno dei Måneskin, che poi lo vinsero, di Irama, di Madame. Nel

0: 2022 c'era sempre i Rama, ma anche San Giovanni, Mahmood e Blanco. Ma così proprio
1: vissero Mahmood e Blanco? Non vi bastano come esempi, che sono le star di questo momento?
0: Innovazione, nostre. Un'innovazione, una grande innovazione.
1: Grandissima.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Caro il mio Conte Galè,
3: anche i pinguini tattici nucleari sì, da quali saremo sono usciti e ora sono delle star.
2: In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr.
3: Bravo,
2: cantavano in questo caso ultima
3: primo.
2: Danza insieme la facciamo sulle note di una canzone che ritroviamo nella colonna sonora del film Ghost, The Righteous Brothers Unchained Melody.
3: Quello

0: lento,
1: un lento su questo palco.
2: Mancava la creta, c'era il cretino che ero io, però.
1: No, ma
2: bene,
1: potevamo fare il vaso di creta, io l'avrei modellato molto bene come.
2: Io devo fare il fantasma, però, in questo caso.
0: Io faccio gli scongiuri, c'ho cornicello qua in petto sulla maglia. Quindi.
1: Esatto.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questa cavalcata settimanale di Miserie e Nobiltà. Con te, Galè, è stata una bella esperienza, ma da lunedì la ritroviamo con Virginia Cheng e con Diego Zappone.
1: E con Diego domani ci sarà qualcun altro alla conduzione, la Mario, credo, che ci sostituirà, e poi da lunedì tornerà tutto normale. È stato bello con lei, sta breve ma intenso, piccolo.
2: Altrettanto.
1: E chissà, un giorno. Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche ad Argenta, in provincia di Ferrara, sono quasi le 15.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Apriamo questa edizione con un'ultima ora di cronaca. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimasti intossicati in seguito a un'esplosione che si è verificata poco fa a Carovigno, in provincia di Brindisi. Parliamo di un altro argomento, ovvero della visita di Leone XIV che è al meeting di Rimini, ma dopo aver fatto visita a San Marino. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro, e quanto ha detto Papa Leone nel discorso pronunciato a San Marino nella Basilica nel corso dell'incontro con la diocesi. Attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha sottolineato il pontefice in mattinata al primo appuntamento della visita pastorale organizzata in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, con un altro intenso discorso alle autorità. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, così il Papa, mettendo in guardia dei progetti politici ed economici schiavi degli idoli e del potere, parole a cui si è giunto l'invito a tutelare il diritto internazionale umanitario in un momento in cui viene calpestato, dopo il congedo da San Marino, il volo in elicottero per giungere a Pennabilli, nella provincia di Rimini, per il pranzo con le monache agostiniane, poco fa l'atteso arrivo al meeting di Comunione e Liberazione.
4: I familiari delle vittime della banda della Uno Bianca si dicono indignati dalla lettera di Fabio Savi, in cui ha espresso rimorso per il male fatto. Fabio è uno dei due capi, insieme al fratello, del gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti e oltre 100 feriti. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di controesodo e caro carburanti. Massimiliano Mantiloni.
8: Fine settimana da bollino rosso per il traffico di rientro delle vacanze, con picchi concentrati soprattutto tra la domenica e il lunedì, oltre 24 milioni di spostamenti. Gli italiani rientrano da mare, montagne e laghi. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, ma attenzione anche all'autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Traffico intenso sulle principali arterie siciliane, attese agli imbarchi da Sardegna e Sicilia. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti, gasolio ad oltre 2 euro al litro in autostrada, 2 euro per la benzina. Secondo il Codacons, il controesodo può costare fino a 270 euro a famiglia, tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio.
4: Sport Formula 1, tra un'ora scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint. Tutto ora il traffico.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Poggio Imperiale e Pedaso, sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio con 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la festa continua con la musica più bella della discoteca nazionale. Ascolta RTL 102.5 in TV canale 36 e in streaming dall'app RTL 102.5 Play.
1: Vai che porta bene, vai che porta bene. Un E, un O nel weekend porta altro che bene. Benissimo, addirittura splash. Sabato 22 agosto, buon pomeriggio, sono le 15:05 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Bentrovati da Matteo Campese, 2 ore da trascorrere insieme anche quest'oggi, come succede ormai da un paio di settimane consecutivamente. Oggi è tempo di classifica, full immersion. Lo sapete, il weekend è dedicato all'aggiornamento a bocce ferme, nel senso che le canzoni sono lì, ferme, immobili, attendiste, come si dice nel calcio, perché aspettano il lunedì a mezzogiorno, quando si riaprono le liste, si riapre la possibilità soprattutto di votare e i voti vanno diretti in settimana. Adesso, se votate, lo sapete, invece finiscono dritti dritti in classifica generale. Oggi andiamo dalla 50 fino alla numero 26 e allora comincia il nostro viaggio.

Comincia il nostro viaggio con Girl Next Door di Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, posizione numero 50 al termine della settimana, numero 12 su un totale di 13. Già il primo terno ve l'ho dato da giocare, potete sbizzarrirvi anche questa volta con le vostre puntate. Una canzone che perde leggermente terreno, due rispetto alla scorsa settimana, ma che ci dà il là per, se vuoi, aprire una nuova finestra su quelle che sono le nuove entrate di questa settimana. Come vi dicevo già negli scorsi giorni, si tratta di quattro canzoni che fanno parte della classifica. In verità sono 3+1, tre nuove entrate e una re-entry. Chissà se l'ascolteremo oggi o domani in quale metà della classifica. La prima nuova entrata la ascoltiamo proprio adesso alla 49, The Bozza con Lose Myself.

I Lose Myself, dicono i The Bosa su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in Power It's estate 2026, quando siamo al termine della dodicesima settimana di classifica su un totale di 13. Il che vuol dire cosa? Che manca sempre meno al gran finale, alla grande festa di fine estate da segnare sul calendario, circolino rosso, primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che l'ha spuntata alla fine di questo lungo e bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme. Chris de Surrandi con Good Old Days lo troviamo alla 48.

Se fossero questi quei bei tempi andati di una volta, di cui parlano tutti. What if, what if, what if, dice Chris Sarandi. Good old days su RTL 102.5, posizione numero 48 per lui, in discesa rispetto alla scorsa settimana di 5 gradini. È chiaro che uno non può sempre guardarsi indietro, no? Good old days è un po' nostalgico, è una cosa che infatti non appartiene più a J-Ax, che di certo non

0: armatevi di quadriglia, di cappello da rodeo, spero, quello che volete, quello che vi pare, perché all'arena, per forza di cose, un momento country ci sarà. J-Ax con i PIO su RTL 102.5, la posizione per lui è la numero 47 al termine della settimana numero 12 di Power It Estate 2026. Vi ricordo una cosa importante: i voti sono sempre aperti, anche e forse soprattutto durante il fine settimana e il weekend, perché vanno diretti in classifica generale. E allora la coordinata di riferimento è sempre quella: RTL 102.5 Play. State con noi, torniamo tra pochissimo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Come si riconosce un servizio clienti?

0: Il pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
5: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Sono le 15:27, questa è RTL 102.5, Matteo Campese con voi fino alle 17 in diretta dal Tourmaline di Lipari in questo sabato 22 d'agosto 2026 pomeriggio. Di nuovo in classifica, di nuovo in Power Hits estate 2026 con la posizione numero 45 appena ascoltata. Cioffi con Carmela in leggera discesa, meno 4 rispetto alla scorsa settimana. Questo vi dice una cosa fondamentale che poi è la base, quello che sta davvero come denominatore comune di tutte le 50 posizioni in classifica, che bisogna sostenerle, bisogna starci dietro e bisogna dimostrare, come una storia d'amore, bisogna dimostrare il loro affetto tutti i giorni, almeno tutti quelli della classifica, poi nel resto dell'anno vedete voi come fare. Molto semplice, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete a disposizione un voto al giorno fino ad arrivare al venerdì prossimo, quindi al 28, quando si chiuderà la 13ª settimana. RTL 102.5 Play è la coordinata di riferimento. E allora in classifica troviamo anche Malcolm Todd con Earrings 44.

Ma visto che tutti danno delle definizioni, me ne permetto una anche io. Questo suono qui, questo suono di Malcolm Todd con i Rings, che vi ripeto abbiamo ascoltato alla 44 stabile rispetto alla scorsa settimana, mi dà l'impressione di essere una canzone pop, questo sicuramente, ma con un suono quasi passato attraverso un filtro, no? Che sembra sempre un po' opaco, un po' filtrato. Non credo che esista in nessuna pagina di Wikipedia nessuna definizione, ma se per caso ne sentite altri, magari possiamo unirci in un'allegra combriccola e sostenere, perorare la nostra causa. Vabbè, torniamo in classifica, che è meglio. Gianna Nannini e Marrakesh, America, li troviamo alla 43.

Dalla libertà alla disillusione, il viaggio di questa canzone. America Incorporated, Gian Nannini e Marrakesh in discesa di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Li ascoltiamo alla numero 43 su un totale di 50 canzoni. Immaginatevi un po' questa scena: c'è una sala da ballo, da un angolo e dall'altro si fronteggiano due canzoni, come se dovessero darsi un appuntamento, darsi un'occhiata, quasi invitarsi a ballare. Perché? Perché se America perde 4 posizioni, invece la prossima canzone ne guadagna 4, il che vuol dire che è come se si incontrassero a metà, partiti da distanti al centro della pista per ballare un lento, magari quello di Napoleone. Cucù Marie sale di 4 alla 42.

0: Kumari di Napoleone, in salita di 4 posizioni la troviamo alla numero 42 al termine della settimana numero 12 di Power It's Estate 2026, quando ne manca una e soltanto una alla definizione del grande mistero. Primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire qual è la canzone che l'ha spuntata, che ce l'ha fatta alla fine, grazie ai passaggi delle radio, ma soprattutto ai vostri voti, ad essere il tormentone dell'estate. Su RTL 102.5 Play i vostri voti. Un saluto anche agli amici che ci seguono nella social TV, che sono tantissimi, a chi segue il fuori onda, che so essere bello attento e bello preciso. Mandiamo un abbraccio a tutti voi, torniamo tra pochissimo.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale.
7: Qualcosa di sfizioso.
8: E originale.
7: E un tocco esotico.
8: Ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.